Io mi aspettavo, sai da te, una risposta con il fu, e invece niente, invece no.